Buon pomeriggio a tutti, sono le 15 e 6 minuti e benvenuti al nostro appuntamento domenicale in lingua italiana. Ed è sempre un piacere ritrovarvi ancora anche oggi domenica, oggi 16 agosto, sulle nostre frequenze per, come sempre, trascorrere insieme un'ora all'insegna della musica e della buona compagnia. E abbiamo aperto il nostro programma di oggi con una canzone degli Alunni del Sole dal titolo Aquilone, una scelta dunque tutt'altro che casuale, dunque, la mia scelta di oggi, perché oggi vogliamo parlare proprio dell'aquilone, questo semplice e affascinante oggetto capace di trasformare il vento in un gioco, in una immagine di libertà, in un viaggio anche viaggio simbolico verso il cielo. L'aquilone ci porta immediatamente alla nostra infanzia, basta un po' di vento, un filo tra le mani e un cielo aperto per ritrovare quella sensazione di spensieratezza che spesso crescendo rischiamo di dimenticare. E il volo dell'aquilone rappresenta infatti anche la creatività, la fantasia e anche il desiderio dell'uomo di elevarsi verso il cielo. E proprio oggi, a 16 agosto, celebriamo questa giornata dedicata all'aquilone. Un'occasione dunque per ricordare il fascino di questa antica tradizione, anche il piacere delle attività semplici, all'aria aperta, capaci di riunire grandi e piccoli. Un saluto dunque va naturalmente a tutti voi che ci state ascoltando dunque in Tunisia, anche all'estero. Un altro saluto lo rivolgo al mio amico Fess Lelelli, dunque, che ci accompagnerà e renderà possibile questo programma. Prima di proseguire con la nostra domenica musicale, diamo come sempre uno sguardo al tempo che fa oggi per quanto riguarda la situazione meteo in Tunisia. Continuiamo a vivere una fase direi tipicamente estiva, con temperature elevate soprattutto nelle regioni interne e meridionali, mentre sulle zone costiere l'influenza del mare può rendere il caldo leggermente più sopportabile. Il cielo si presenta oggi generalmente poco nuvoloso o sereno, con condizioni che invitano alla prudenza nelle ore più calde della giornata. E anche per domani, domenica, dunque, il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente stabile. Domani, dunque, è soleggiato con temperature ancora elevate, è una situazione estiva su gran parte del paese. E quindi consigliabile evitare quando possibile l'esposizione al sole nelle ore centrali, dunque bere ovviamente regolarmente e approfittare delle ore più fresche per le attività all'aperto. Dunque questo per domani lunedì 17 dunque agosto.
Oggi dunque è domenica, allora abbiamo deciso di dedicare la nostra scaletta proprio a questa giornata speciale, dunque la giornata del riposo, del tempo libero, anche delle passeggiate, degli incontri con gli amici e naturalmente della musica, soprattutto della musica sulle frequenze di RTSI. E per augurarvi dunque una buona domenica serena e piacevole, continuiamo con Antonello Venditti e la sua buona domenica.

E il nostro programma in lingua italiana sulle frequenze di RTSI continua in musica. Eccovi un'altra grande canzone che porta la domenica direttamente nel titolo. Eccovi Toto Cotugno con Una domenica italiana.

Ecco il nostro, la nostra domenica musicale continua e continuerà, dunque insomma oggi la domenica la festeggiamo insieme qui su RTSI, dunque con le canzoni, il buon umore e soprattutto con la vostra compagnia. Adesso è la volta del giovane e talentuoso cantante tuniso italiano Saif, Saif protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, dove ha conquistato il prestigioso secondo posto con la sua bellissima canzone Tu mi piaci tanto, ma questa volta ci canterà la sua Buona Domenica, Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, era Saif, dunque un brano, questo brano è stato, ricordiamolo, scritto da Saif, insieme a Federica Zafferani, e prodotto da Giz e Dibla, dunque due nomi che accompagnano il percorso musicale dell'artista, dunque Saif, ricordiamolo anche, è uno degli artisti italiani più interessanti della nuova generazione. Nel 2026 si è fatto conoscere, dunque, da un pubblico ancora più vasto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato Tu mi piaci tanto, dunque conquistando un straordinario secondo posto nella classifica finale. Ma qualche settimana dopo Sanremo, Saif ha proseguito il suo percorso musicale con Buona Domenica, che abbiamo appena ascoltato, dunque pubblicata questa canzone il 2 aprile 2026, con, dunque come singolo e poi inserita nel suo primo album Santissimo, uscito l'8 maggio. Ed è un brano molto particolare, perché dietro un titolo apparentemente semplice e solare come Buona Domenica si nasconde una dimensione più intima e malinconica. La canzone mescola immagini della vita quotidiana, sentimenti, assenze e promesse sospese, dunque raccontando anche una certa distanza familiare. E dal punto di vista musicale, Saif propone un interessante incontro tra la tradizione del cantautorato genovese e sonorità, dunque, creando dunque una atmosfera leggera, diciamolo così, coinvolgente e anche immediata, ma allo stesso tempo capace di lasciare spazio alla riflessione. Le 15:27 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Noi andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio, RTSI.

Alleluia! Domenica era Achille Lauro, dunque meritatamente applaudito. Domenica il brano con cui Achille Lauro, ricordiamolo, ha partecipato al 72esimo Festival di Sanremo nel febbraio del 2022. La canzone è stata pubblicata come singolo il 2 febbraio, dunque 2022, sempre proprio in occasione della sua dunque partecipazione al festival, ed è stata successivamente inserita nella riedizione dell'album Lauro, intitolata Lauro Achille, dunque Idol Superstar, dunque uscita l'11 febbraio sempre dello stesso anno, 2022. Per Achille Lauro si trattava dunque della sua quarta partecipazione consecutiva a Sanremo e della sua terza volta in gara, dopo Rolls Royce nel 2019 e Me ne frego del 2020.

dopo questa bella canzone energetica, canzone di Anna con Désolé, cambiamo completamente atmosfera e passiamo dalla musica alla cultura e al patrimonio del nostro paese, la bella Tunisia. Andiamo a Cartagine, uno dei luoghi più emblematici della nostra storia, dove un monumento, un grande monumento di grande valore storico e architettonico torna oggi a catturare l'attenzione anche grazie alla luce. Parliamo infatti dunque della nuova illuminazione dell'ex cattedrale di Cartagine, oggi conosciuta come Acropolium di Cartagine. E si tratta di una nuova illuminazione artistica. Questa nuova illuminazione artistica valorizza l'ex cattedrale di Cartagine, dunque uno degli edifici monumentali più riconoscibili della collina di Birsa e del paesaggio dell'antica città punica. E a darne notizia è l'Agenzia di Valorizzazione del Patrimonio e della Promozione Culturale, dunque l'ente tunisino incaricato della valorizzazione del patrimonio e della promozione culturale, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le immagini dell'evento. E nell'ambito della valorizzazione del patrimonio nazionale, riferisce l'Agenzia, è stata realizzata una illuminazione artistica della cattedrale di Cartagine, cioè in concomitanza con la 60ª edizione del Festival Internazionale di Cartagine. E questo evento dunque consente ovviamente di mettere in risalto nelle ore serali le caratteristiche architettoniche dell'edificio che domina la collina di Birsa, dunque nel cuore dell'area archeologica di Cartagine. Conosciuta anche come Cattedrale di San Luigi, la costruzione venne edificata, ricordiamolo, alla fine del XIX secolo durante il protettorato francese e dedicata al re di Francia, Luigi IX, morto nel 1270 durante l'ottava crociata alle porte di Tunisi. E questo edificio, caratterizzato da una combinazione di elementi architettonici di diversa ispirazione, è stato successivamente sconsacrato ed è stato utilizzato anche come spazio per eventi culturali con il nome di Acropolium. E questa nuova illuminazione si inserisce in un più ampio programma di interventi sul patrimonio archeologico di Cartagine e la stessa Agenzia per la valorizzazione del patrimonio aveva annunciato nelle scorse settimane lavori di manutenzione e sistemazione avviati dal 7 giugno in diversi siti archeologici della zona. E la scelta di intervenire sulla cattedrale durante il Festival Internazionale di Cartagine rafforza inoltre il legame visivo tra la collina di Birsa e il vicino teatro romano, dunque sede della manifestazione, una delle principali rassegne culturali estive della Tunisia. L'area archeologica di Cartagine, che ricordiamolo conserva dunque testimonianze delle civiltà punica, romana, paleocristiana e delle successive fasi storiche della città, è stata iscritta dal 1979 nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Annalisa era Annalisa, una delle voci più amate del pop italiano contemporaneo. Dunque, abbiamo appena ascoltato questa sua canzone, Esibizionista, dunque un brano che mette in evidenza ancora una volta lo stile moderno, raffinato e molto, molto personale dell'artista ligure. La canzone, ve lo ricordo, è stata pubblicata nel 2025 ed è caratterizzata da un sound pop contemporaneo, ritmato. L'avete sicuramente notato, è accattivante anche già dal titolo Esibizionista. Annalisa gioca con l'idea di chi ama mostrarsi, attirare l'attenzione e vivere le emozioni senza nasconderli.

E della Nef sulle frequenze di RTSI con il mondo nuovo e di nuovo i rapporti tra la Tunisia e l'Italia si consolidano sempre di più e l'Italia infatti si sta affermando come principale fornitore della Tunisia all'interno dell'Unione Europea, riducendo così il divario strutturale con la Cina. E nei primi 7 mesi del 2026 l'Italia è rimasta il principale fornitore europeo della Tunisia e si è classificata seconda a livello mondiale dietro alla Cina, con un distacco che si è ridotto a 206 milioni di dinari, circa 61 milioni di euro. E secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica tunisino, gli scambi commerciali tra Italia e Tunisia hanno raggiunto i 13,67 miliardi di dinari tra gennaio e luglio, registrando così un incremento del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo incremento è dovuto principalmente alle vendite di prodotti importati dall'Italia sul mercato tunisino, il cui valore ha raggiunto i 6,66 miliardi di dinari, con un aumento del 16,6% rispetto all'anno precedente. E nello stesso periodo le esportazioni tunisine verso l'Italia sono aumentate dell'8,7%, raggiungendo circa 7 miliardi di dinari. E questi tassi di crescita divergenti stanno influenzando anche la bilancia commerciale bilaterale. La Tunisia mantiene dunque un surplus commerciale con l'Italia di circa 347 milioni di dinari, ma questo aumento si è più che dimezzato rispetto ai 733 milioni di dinari registrati nei primi 7 mesi del 2025. E dunque questi dati dimostrano un graduale riequilibrio degli scambi commerciali a favore dell'Italia, che ora occupa una posizione di leadership tra i fornitori della Tunisia. E l'Italia si sta quindi affermando come principale fornitore della Tunisia all'interno dell'Unione Europea, riducendo il divario con la Cina. Sono le 50 minuti, dunque ci stiamo sempre avvicinando alla fine del nostro programma di oggi, ancora 10 minuti a nostra disposizione, continuiamo sempre con la bella musica sulla più bella delle radio, RTSI.

Era il grande Andrea Bocelli con Mamma, dunque un brano che non ha bisogno di molte parole per arrivare direttamente al cuore. Una canzone dunque, questa che ascoltavamo, è diventata nel tempo un vero e proprio omaggio universale alla figura della mamma, alla sua tenerezza, al suo amore, alla sua presenza e a tutti quei ricordi, ricordi che sì, rimangono dentro di noi per tutta la vita. E la voce straordinaria di Andrea Bocelli dona veramente a questo brano, a questo celebre brano, una emozione ancora più intensa e profonda. Allora, questa canzone la dedico a tutte le mamme, a quelle che sono accanto a noi, a quelle che continuano a vivere nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Dunque, mamma, Andrea Bocelli, dunque, ci cantava questa bellissima canzone, mamma, a tutte le mamme, dunque, con affetto. Da tutta l'equipe, direi, a nome mio e a nome di tutta l'equipe di RTC. L'ultimo brano allora, ciao, dunque, diciamolo, dunque, è la fine dunque del nostro programma. Ascoltiamo dunque l'ultimo brano e poi ci risentiamo per i saluti.

Siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro programma di oggi, domenica 16 agosto. Grazie di cuore dunque a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori dunque per la vostra fedeltà e per aver scelto ancora una volta di trascorrere questo pomeriggio e quest'ora di tempo dedicata al programma in lingua italiana in nostra compagnia. Non è la tua. Un ringraziamento speciale ovviamente va al mio amico Fesleri per il suo dunque prezioso lavoro. Da parte mia Al-Gazeh, dunque come sempre sono stato felicissimo di avervi fatto compagnia davanti al microfono dello studio 1 di RTSI. Vi lascio con dunque, i programmi del canale, del nostro canale RTSI, che continua dunque ovviamente a tenervi compagnia con i suoi programmi. Vi ricordo che alle 16, dunque sono già le 16, avrete un appuntamento con le notizie brevi in lingua francese. Io vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti e a risentirci.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

0: attori كمال كاتب e نبيل عبيد. Ingegneria del suono لأسعد الدريدي. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma. Il sipario si alza.
2: Non ti lascerò mai, orsacchiotto mio. Non ti lascerò mai. Abbiamo vissuto insieme e saremo sempre insieme. Non ti lascerò mai, mai.
3: Oggi parleremo di un argomento spinoso e complesso, su cui ci sono moltissimi pareri diversi, perché la condizione di cui parleremo unisce amore, abitudine e disturbo. Oggi parleremo del feticismo. Alessandro, ci hai messo un po' ad arrivare, come mai?
4: Scusami tesoro, c'era un traffico pazzesco. Prima, seconda. La mano non si è tolta della leva del cambio.
3: Non fa nulla, dai, siediti. Ti voglio mostrare qualcosa. Guarda cosa ho comprato, guarda un po'. È il vestito per il fidanzamento che abbiamo scelto insieme, tesoro. Che ne pensi? È stupendo, no?
4: Stupendo è dire poco, è pazzesco. Ti starà d'incanto, amore.
3: Ma Alessandro, come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote, piccolo, ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure, non ci credo.
4: Sì, sarà... questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai e lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, Alessandro.
4: È proprio così, come se fossi già lì.
3: Ma quindi il signor Bubu vivrà con noi? Dormirà con noi? Anche in luna di miele? No, Dio!
4: Sara, si chiama Bibo! Ti ho detto che si chiama Bibo! E sì, senza alcun dubbio, vivrà con noi!
3: Dai, fammelo un po' vedere, fammelo vedere. Guarda un po'. E il pelo è tutto consumato così? I bottini al posto degli occhi?
4: Adesso basta, Sara! Che discorsi sono questi? Lascialo stare e poi ridammi Bibo e non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita, eh?
3: Alessandro, ma come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote piccolo ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure?
4: No, Sara, no. Questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai. E lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, scherzi.
4: Sì, proprio così. Come se fossi tu già lì.
3: Quindi il signor Bubu, se ho capito bene, vivrà con noi, dormirà con noi, anche luna di miele, oddio!
4: Bibo, Sara, Bibo! Ti ho detto che si chiama Bibo! Eh sì, senza alcun dubbio, vivrà con noi!
3: Sì, Bibo, dai, fammilo vedere! Ma guarda, hai il pelo tutto consumato così e i bottini al posto degli occhi, Bibo!
4: Adesso basta, Sara! Che discorsi sono questi? Lascialo stare! Ridammi Bibo! Dai, ridammi Bibo! E non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita, Sara!
3: Alessandro! No, non ci posso credere! Ma sei attaccato a un peluche così, a questo livello? Ci tieni più che a me? No, dai! No, non ci posso credere! Così inizi a farmi paura!
1: Decolliamo!